0: Che sui badi tenere le uge in bedus paese da uies le uge un lugave cure drimme i dussami le uge le uge le uge rame
1: fazende safran
0: nei passentir l'utem chi demore io annado
1: in pantaisa ambe de poesio do mondo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vache alla magrano, io ho il paese tu plan.
1: Che raggio e tres fulisso, come lo saumon, curo remonto di nuri.

0: E sui badi tenere le uie, in belus paese da uie, le uie, un lugave cure drimme i dussami, le uie, le uie da me.
1: Fazendo e safran,
0: nei pa sentir lo tempo, chi ne morei u annato.
1: In pantaisa, ambe de poesio do mondo do caire, e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla magrano, io il paese tu plan, lei
1: che raggio e tres fulisso, come lo saumon, curoremo.

0: Il sui badi tenere le uge in bedus paese da uies le uge un lugave cure drimme i dussami le uge le uge le uge rame
1: fazende safran
0: nei passenti l'utem chi ne morei u annato
1: in pantaisa ambe de poesio do mondo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla magrano, io il paese tu plan.
1: Che raggio e tres fulissu, come lo saumon, curo remonto di nurim.